0: 唔系，我系嚟睇楼嘅。
1: 哦，
0: 我听人话喺呢度嘅天棚可以睇见全港嘅夜景。
1: 嗯，
2: 哇，今晚好大风啊！梗系你企喺天台嘅时候，嗰道门啊唔知点样闩埋咗，所以就锁你喺出边啦。
0: 系，我上到去天台行咗几步啫，嗰道门就唔知点解闩埋咗啦。
1: 今晚啲风啊好大，我哋几家人都喺屋企睇电视嘅，睇睇下电视，忽然间就好花。起初我哋以为天线啊俾风吹歪晒啦。咁上到天棚，原来啲天线系俾你整坏嘅。老实讲啊，佢哋几家人而家都好嬲你嘅，因为我哋啲天线最快都要听日下昼先可以修理好。
0: 咁真系唔好意思啦，唔
2: 紧要，
1: 唔紧要，我对佢哋讲咗噶啦。我话救人命比睇电视更加重要啦。老实讲，我觉得你咁做好聪明。如果唔系啊？边时会有人知道你喺天棚？
0: 系啦，高医生啊，我好多谢你救翻我条命，而家我都要走噶啦。
2: 哦，先生，外边咁冻，你就喺我哋呢度过一晚啦，听日先至走啦。
1: 系啦，
2: 横掂我哋呢度得三个人住啫嘛，有地方静噶，你喺度住一晚啦。
0: 多谢晒啦。我骚扰咗你哋咁耐，应该走噶啦。再见啦。
2: 你着咁少衫点得噶？
0: 我叫个街车好快就翻到屋企噶啦。
1: 使唔使我借件大褛俾你啊？
0: 唔使啦。
1: 真系唔使。
0: 饮咗杯酒，而家暖好多啦。麻烦晒你哋。
2: 唔好客气。
0: 再见啦，
1: 先生。我劝你听日去睇下医生啦。我思疑你已经染咗感冒啦。
0: 我会嘅。再见啦，高太。
2: 再见。
0: 再见啦。
1: 再见。

0: 佢又企喺嗰度啦。
1: 佢边个？
0: 嗰个男仔咯。
1: 边个男仔啫？企喺边度啊？
0: 乜你冇留意嘅咩？你企喺对面马路巴士站下边嗰个男仔啊？
1: 哦，你识佢嘅咩？
0: 唔系啊，我唔识佢噶。不过我哋出嚟露台食早餐呢几日，我都发觉佢企喺嗰度啫。
1: 人哋等巴士，当然系企喺嗰度啦。
0: 但系佢成日咁望住我哋噶喎，好似好留意我哋咁噶。
1: 我哋有咩咁值得佢留意？
0: 我点知啊？
1: 你太敏感啦。
0: 唔系咧，佢真系喺度留意我哋噶。喂，睇啊睇啊，佢又先望过嚟啦。
1: 咪由得佢望到够咯。有巴士嚟，佢自然会走噶啦。
0: 我真系唔明啦，佢点解要咁样望住我哋咧？佢会唔会有啲咩目的咧？嗬？
1: 目的？你谂咗去边度啊，思恒？你担心佢会绑我哋票啊？
0: 我哋又唔系亿万富翁嘅女，要绑啊都轮唔到我哋咯。
1: 咁你以为佢有咩目的啊？
0: 我就系谂唔通先至问你。
1: 会唔会是为了你呢？
0: 为了我？
1: 你好吸引人的。
0: 是吗？